Alali Pesok Sorabal, Tarei Tifrei Atevini, Alali Pesok Sorabal, Tarei Tifrei Atevini, Alali Pesok Sorabal, Tarei Tifrei Atevini, Alali Pesok